scalano finalmente certe emozioni e diventate più pratici, più sensibili e votati al fare concretamente. Ma non mancano piccoli blocchi, dubbi che vi frenano. Amici del segno del Toro, la luna entra nel vostro segno facendovi sentire tutta la forza delle emozioni, eppure sarete piuttosto prudenti, poco disposti a mettervi in gioco. Gemelli, qualcuno sembra vivere sentimenti ed emozioni francamente difficili da capire per voi. Forse dovreste semplicemente accettare il loro modo di sentire. Cari Cancro, finalmente vi sentite in pace con voi stessi, non più in dovere di fare e di dimostrare il vostro valore e le vostre reali intenzioni. Rilassatevi e dedicate tempo ai pensieri. Amici del Leone, qualcosa forse vi preoccupa, rendendovi meno ottimisti nonostante la vicinanza di Giove. Sarà un momento di prudenza, di lentezza in un mondo che corre. Vergine, vi piace la voce di questa luna amica che vi consiglia di fare ogni cosa da soli, senza chiedere aiuti o collaborazioni, senza esporvi a nessuno in modo particolare. Cari Bilancia, la luna smette di rendervi sensibilissimi agli altri e al loro giudizio, rendendovi più calmi e più sereni, decisamente più lucidi e obiettivi verso voi stessi. Cari Scorpione, la nuova opposizione lunare sembra spingervi a dubitare di qualcosa e di qualcuno, rallentandovi, creandovi qualche complicazione. Non fate nulla se non ne siete convinti. Cari Sagittario, davvero non avete voglia di cose noiose o pesanti, di quegli impegni che stavolta appaiono insopportabili e poco gestibili. Prendetevi spazio e tempo per sognare. Capricorno, speciale è l'amicizia di questa luna che vi convincerà a fare qualcosa di bello nonostante tutto, malgrado gli immancabili dubbi del caso. Per una volta fidatevi. Acquario, questa luna in posizione difficile rende complesso il vostro rapporto con le idee e le sensazioni. Per questo non dovreste mai dare troppa importanza a nulla. Infine, amici dei Pesci, avrete voglia di dire, perché spinti da una luna forte e amica, ma non sempre le parole saranno la cosa giusta da fare. Meglio forse un utile silenzio.

0: Alle 18.51 c'è anche Amélie di Non è Francesco. E a proposito di Amélie?
1: E a proposito di Amélie, ci colleghiamo in questo momento con DJ Arma e Amélie che si trovano in Sardegna, a Porto Pollo. Ciao ragazze!
2: Ciao amici, eccoci, siamo qui presenti. Con me c'è Amélie.
3: Con me c'è Alma e noi siamo pronte. Dove siamo?
2: Dove siamo?
3: Di Porto Pollo. E
2: non siamo tornate, siamo tornate.
3: Abbiamo fatto un viaggio pazzesco, appunto, anche più bello dell'altra volta. E noi siamo pronte per questa sera perché inizieremo alle 19.30 con il nostro DJ set pazzesco.
2: Ma con chi? Con Gili, ragazzi, con Gili. Guardate qua che DJ car, la nostra DJ car. Dov'è che suono io?
3: Mi sa proprio lì dentro.
2: Spunto da qui sopra. Ah, tra l'altro salutiamo anche il nostro amico... Il nostro amico là in cima. Come?
3: Ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ormai conosciamo tutti. Siamo amici veramente di
3: siamo
2: tutti.
3: Siamo di casa.
2: Dovete seguire le nostre pagine social RTL 125, dove vi faremo vedere questa serata incredibile. Amélie al microfono.
3: E Alma ovviamente suonerà alla console. Ciao.
0: Ciao ragazze, grazie mille e buona serata allora. Fate ballare tutti.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Allora, questa canzone viene considerata la breakup song di tutte le breakup song, cioè le canzoni che vengono scritte. Mamma mia, mi è uscito il milanese, l'ho sentito anch'io sto giro.
6: Sì, dai.
0: Quando qualcuno si molla.
6: Sì, però non solo, insomma, è una canzone di grande atmosfera, sì. Insomma, fatta da quel genio di Phil Collins, al quale auguriamo di riprendersi al più presto, perché c'è bisogno di geni musicali di quel tipo, eh?
0: Sì, si è ritirato ufficialmente dalla scena del live, però ha detto che gli piacerebbe almeno fare come Ozzy, sai, magari un ultimo concerto, un ultimo saluto. Questa canzone si chiama In the Air Tonight, ma per molti è tutun tutun tutun tutun tutun. Va bene, allora enjoy e poi ultimi saluti prima di chiudere questa Password Summer Edition del martedì 4 di agosto.

0: Here Tonight di Phil Collins chiude il nostro appuntamento di oggi con Password Summer Edition. Sono le 18:58 minuti. Che dire, grazie come ogni giorno, ma ogni giorno sempre di più, a Francesca Cheyenne.
1: Grazie alla nostra Ceci e grazie naturalmente anche a coloro che ci hanno supportato e sopportato come di consueto in regia, ovvero Anthony De Brigge e Angelo Vicari. Per quanto riguarda Cologno Monzese, invece da Turmalin di Lipari c'era il nostro Gabri.
0: E allora, prima di salutarvi definitivamente, diciamo anche grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo piccoli geni.
1: Già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi.
0: Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Naturalmente noi torniamo domani per un altro appuntamento, quello del mercoledì di Password Summer Edition, con la Ceci
0: e con la Cheyenne, sempre dalle 17 fino alle 19. Passate una buona serata, buona cena, buon tutto, a domani.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche a Gagliano delle Capo, in provincia di Lecce, sono le 19.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale.
4: Qualcosa di sfizioso
5: e originale.
4: E un tocco esotico,
5: ma autentico.
4: Hummus Noah, fatto con amore.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi dei migranti a Ceuta. Intanto un nuovo dramma è avvenuto nelle acque del Mediterraneo. Sentiamo Tommaso Angelini.
6: L'Unione Europea prova a ricompattarsi dopo la crisi migratoria esplosa a Ceuta, l'enclave spagnolo al confine con il Marocco. I ministri dell'interno dei 27 si sono riuniti oggi per affrontare l'emergenza e definire una linea comune, mentre il bilancio delle vittime continua a salire. I morti accertati sono almeno 75. Dal vertice è arrivata solidarietà alla Spagna, la conferma delle priorità europee, contrasto ai trafficanti, rafforzamento delle frontiere esterne e maggiore cooperazione con i paesi di origine e transito dei migranti. Il commissario agli affari interni, Magnus Bronner, ha assicurato che nessun migrante arrivato a Ceuta è entrato nello spazio Schengen. Resta però il confronto tra Roma e Madrid. La Spagna critica la scelta italiana di reintrodurre controlli temporanei alla frontiera con il paese iberico, mentre Bruxelles ha ricordato che il codice Schengen consente queste misure in situazioni eccezionali. Sul tavolo anche la proposta italiana degli hub per i rimpatri nei paesi terzi, contestata dal governo spagnolo. Intanto resta alta l'attenzione. Sui social sono circolati appelli per un nuovo tentativo di attraversamento delle frontiere di Ceuta e Melilla il prossimo 15 agosto, un'ipotesi che preoccupa le autorità europee e spagnole. E come ricordavi anche tu, Andrea, oggi ci sono stati 17 morti per il naufragio di un barcone di migranti vicino alla Spagna. A te.
3: Grazie Tommaso Angelini. Tensione a Sofia in Bulgaria, dove un gruppo di nazischini ha tentato di entrare in un albergo che ospitava giovani ebrei italiani, fra cui ragazzi della comunità ebraica di Roma. La polizia è intervenuta per riportare la situazione alla calma. Il record del caldo in Italia. Domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì invece le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Massimiliano Mantiloni.
7: Record di caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saranno addirittura 27. Da nord a sud, dunque, tutte le città sotto osservazione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per il caldo al massimo livello. E allerta anche AFA, il tasso di umidità cresce, la percezione di calore. A Firenze registrati 41 gradi, a Imperia alle 14 l'umidità dell'aria raggiungeva l'85%. 38-40 gradi anche in Umbria, Lazio e Pianura Padana, il tutto condito da notti tropicali e temperature che all'alba difficilmente scendono sotto i 24-26 gradi. Sulle zone di montagna lo zero termico raggiunge 4.500-4.800 metri. Secondo le attuali proiezioni, il clima torrido tenderà ad attenuarsi temporaneamente tra il 7 e il 9 agosto sulle regioni del nord, mentre nel resto del paese si continuerà a soffrire.
3: È stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nel lago di Vico, nel Viterbese. Il cadavere è stato trovato a circa un chilometro dal punto della scomparsa, a 18 metri di profondità. Roccella ringrazia i soccorritori. Si chiude un periodo di straziante attesa. Oggi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano del Milan, è morto venerdì scorso a 66 anni. Enzo Tamborra.
8: L'ultimo saluto a Franco Baresi ha espresso sino in fondo l'amore per un uomo ed un campione straordinari. I suoi ex compagni di squadra di quel Milan invincibile si sono divisi nel portare il feretro sulle spalle, ma la stima nei confronti di Baresi andava ben oltre la maglia che ha indossato per una vita. C'erano Roberto Baggio, Roger Federer e rappresentanti di tante squadre italiane ed estere. Le parole del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta.
9: Senso di appartenenza, un capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo e soprattutto di professionista.
8: Ma l'aspetto più commovente è stato il saluto dei 3.000 tifosi rossoneri che erano all'esterno della Basilica di Sant'Ambrogio, dove Monsignor Faccendini ha celebrato l'omelia. C'è solo un capitano, il coro lanciato più volte con le lacrime agli occhi.
3: La chiusura della borsa positiva oggi a Milano con Piazza Affari, che ha chiuso le contrattazioni segnando un più 1,26%. Chiudiamo con lo sport, parliamo di nuoto, ancora medaglie per l'Italia agli europei di Parigi. Ginevra Tedeschi ha conquistato l'oro nella 10 km di fondo davanti all'ungherese Mia Elvari Farkas, mentre Linda Caponi ha conquistato il bronzo. Terzo posto e bronzo anche per la squadra azzurra di nuoto artistico nel programma tecnico dopo il bronzo già ottenuto nel libero. È tutto per questa edizione, vi lascio ora con le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
2: Previsioni del tempo.
10: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde d'afa ancora molto intensi, con temperature massime che specie sulle pianure del nord e settori interni del centro sfioreranno anche 38-40 gradi e caldo che si farà sentire anche di notte. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
11: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La circolazione sta diminuendo sulla nostra rete, ma una situazione di rilievo riguarda la 13 Bologna-Padova, con 6 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per un incidente tra due camion verso Padova e si passa solo in corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna Interporto e, dopo aver percorso la statale 64 Porrettana, rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Per traffico sulla 1 direttissima tra la Panoramica e Aglio si impiegano 40 minuti, il doppio del normale in direzione di Firenze. Circolazione intensa in Liguria in direzione di Genova, sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Genova-Serravalle e sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e lo svincolo della 10 Genova-Savona. In Campania, in tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte, rileviamo coda per traffico verso Pozzuoli. Infine, al traforo del Monte Bianco registriamo circa mezz'ora di attesa per flussi intensi sia in ingresso in Italia e sia verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. Protagonisti.
12: eccoci qua, 19:07 minuti, amici e amiche, il diavolo veste Praia anche questa sera dal TH Resort Posto.
13: Edizione speciale di protagonisti, siamo in diretta dal TH Resort di Praia, quindi il diavolo veste Praia.
12: Oppure la Praia del Sol, perché qui c'è un bel sole.
13: No, è più bello
12: che
13: il diavolo veste Praia, perché è più intrigante.
12: Ce lo copiano tutti, ma è nostro.
13: Allora,
12: è nostro,
13: attenzione, attenzione, non cambiate, perché tra poco proprio noi, io e il mio socio Fredella, offriremo opportunità di lavoro professionali. Stiamo cercando, non noi,
12: cioè ci siamo ridotti a dare lavori, vendere tappeti,
13: tutto per fare
12: tappeti,
13: gli ascolti,
12: tutto,
13: per fare ascolti, perché cresce veramente, cresce lo share, no, capito? Allora c'è qualcuno in Italia che cerca la figura di necroforo.
12: Attenzione, attenzione,
13: che cos'è sto necroforo?
12: Vabbè, allora io non posso dirlo,
13: fatevi avanti, 378 378 1025,
12: no,
13: dimmi.
12: Però se c'è anche un istruttore di scuola guida all'ascolto, ci serve anche lui.
13: Sì, pure
12: Paverit,
13: lui.
12: Partiamo.
13: Vai.

0: Iglesias, 19:14 il ritmo su RTL 102.5. Attenzione, perché oggi abbiamo la richiesta di posti di lavoro. Serve urgentemente una figura, il necroforo, giusto?
1: L'offerta, non la richiesta, l'offerta.
0: L'offerta è questa,
1: certo.
0: La fa Bellomunno.
1: Certo, allora, veramente il nostro amico Fabio Bellomunno.
0: Pompe funebri.
1: Parliamo delle onoranze funebri più famose al mondo, è in collegamento con noi, credo, da Napoli. Buonasera, buonasera dottor Bellomunno.
2: Buonasera.
0: Chi cerca?
2: E noi cerchiamo personale, cerchiamo un necroforo in questo caso.
1: Un necroforo?
0: Che suona?
2: Sì, deve condurre il carro funebre, quindi avere anche il piede leggero per queste occasioni.
1: Un momento.
2: Ovviamente.
1: Allora, vogliamo ricordare che questo è uno spazio serio, socialmente utile.
2: Certo.
1: Il necroforo quindi è l'autista, colui che guida il carro funebre, giusto?
2: Esattamente.
1: Si chiama necroforo.
0: E che patente avrà, secondo te, il necroforo?
1: Ci vuole una patente?
0: La B o la C?
1: Non lo so.
2: Una patente B.
0: Quindi quella che abbiamo tutti.
2: Esattamente, sì.
0: Ma secondo te, Bellomunno, le agenzie di le autoscuole italiane
1: sono pronte?
0: Sono al corrente? Proviamo in diretta a chiamarle.
2: Potrebbe essere un'alternativa importante per loro.
0: Vediamo, chiamiamo.
1: Innanzitutto
0: chiamiamo.
1: Ricordiamo ancora una volta che questo è uno spazio socialmente utile. Il dottor Bellomunno sul serio cerca un necroforo.
2: Certo,
1: pronto?
0: Eccolo. Aspetta, Bellomunno.
1: Pronto? Buonasera, è l'autoscuola Guida Sicura?
3: Con chi parlo?
1: Sono Raimondo Ubini, volevo sapere se voi rilasciate la patente per fare il necroforo, perché su RTL 102.5 stanno cercando un necroforo.
3: Negativo.
0: Negativo, no, non la fa.
1: Ma perché porta male? Porta male. Pronto?
0: Perché?
3: Sì, in effetti, il necroforo porta male.
0: Ma che porta male?
1: Quindi vi rifiutate di rilasciare patenti per fare il necroforo, eppure avete ragione.
3: Assolutamente,
1: ecco.
3: Sì.
1: Va bene, grazie, proverò un'altra autoscuola. Mi piaceva Guida Sicura, perché con la Guida Sicura pure il morto è sicuro.
0: Anche perché si va piano.
1: La ringrazio.
3: Glielo appoggio.
0: Allora, Bellomunno, a parte gli scherzi,
1: solo uno può fare l'appoggio al sottoscritto, il barbiere.
0: Il barbiere che fa come sempre l'appoggio col gomito.
1: Allora.
0: Bellomunno, però, come lei vede, come lei sa, l'Italia non è pronta a un tipo di lavoro del genere. Vuole lanciare un appello a tutti, da nord a sud, per cortesia? Lo faccio tramite
1: siamo
0: noi.
1: Seri,
0: dai,
1: siamo
0: Bellomunno.
2: No, cioè, è un lavoro sicuro. Vi assicuro che
1: si guadagna bene,
0: non c'è crisi.
2: Si guadagna bene,
1: c'è poca crisi,
2: ed è importante soprattutto perché ha un ruolo sociale, è importante soprattutto nelle piccole comunità.
0: Andiamo al dunque.
1: Senta, dottor Bellomunno, ma ci sono margini di crescita? Cioè, uno comincia facendo il necroforo, però poi può diventare qualcos'altro. Che cosa c'è dopo il necroforo? Uno più importante del necroforo chi è?
2: Ma c'è il direttore, ovviamente, il direttore personale, anche i ruoli manageriali, ovviamente.
0: Nell'agenzia. Senta, ma oggi, per esempio, quanti funerali ha?
1: No, vabbè, ma chiudiamola qua.
0: No, ma chiediamo anche quanto si guadagna. Oggi quanti ne ha accompagnati in questo viaggio?
2: Due turni, uno di mattina e uno di pomeriggio.
0: Addirittura due turni.
1: Diamola
0: qua,
1: perché altrimenti sembra che stiamo facendo delle cazzate. Invece
0: no, noi siamo seri, perché siamo Autostop News.
1: Un'offerta di lavoro. Allora, vediamo se qualcuno chiama, si candida al 378-378-1025. Necroforo cercansi adesso Giselle.
0: Voilà.
4: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Quinti, siete su RTL 102.5, ascoltate ovunque voi siate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate. Perché?
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, ma non solo.
0: Potrete consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 direttamente al vincitore. Quindi amici e amiche,
1: quando vi capita più, quindi ascoltate e votate su RTL 102.5 Play,
0: la più bella di sempre.
1: E ora ti sblocco
0: un ricordo, non l'abbiamo niente. Ancora finito,
1: non ti sblocco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Train, 19:31 a RTL 102.5, l'unica trasmissione, diciamolo, siamo l'unica radio e questa è l'unica trasmissione ad avere all'interno di un aeroporto, Terminal 1, e che aeroporto, Roma Fiumicino, gli studi dove c'è
1: la nostra inviata amica Federica.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: Buonasera, buon viaggio a tutti, tutti quelli che sono a Fiumicino. A te la linea, Federica.
2: Allora, eccoci qui, oggi siamo con
3: Ludovica,
4: Chiara,
2: e stanno partendo per la Sicilia. Stanno andando a trovare una loro amica per una vacanza totalmente di relax.
0: Vabbè, anche scrocco, perché uno che va così a casa di una che avete bello, portato un regalo o vi presentate a mani vuote?
4: No, io ho portato il nostro dolce tipico abruzzese, il parrozzo.
1: Questo è tutto?
4: Vabbè.
0: E l'altra
4: ha spedito.
2: Chiara, tu che hai portato?
4: Dei prodotti tipici lucani.
0: Ecco, quanto tempo rimanete da questa amica che sarà felice di accogliervi, diciamo?
1: Scusami, hai capito che arriva il pacco, il cosiddetto pacco terrone dalla Lucania? Ho capito bene, ci hai messo dentro anche il peperone crusco per caso?
4: Certo, per forza, il tipico.
1: Il peperone crusco è qualcosa di straordinario, italiani all'ascolto, cruscatevelo, il puparuolo.
0: I famosi cruschi, te li ricordi, gli antichi prima dei romani.
1: Senti, Fredella, stiamo facendo un collegamento con un aeroporto serissimo.
0: Ma certo, quindi diamo la mano a
1: Federica, chiudi tu, vai, a te la linea di nuovo, vai che è meglio.
2: Allora, io direi di salutare la loro amica che in realtà ci sta seguendo in diretta proprio qua dietro, che però non è voluta venire qui, e quindi facciamo un saluto a
4: Gaia.
0: È quella che vi ospita?
2: No, è un'altra amica,
0: pensate com'è felice quella che vi ospita. Io vorrei conoscere lei.
1: Ma le fai fare sto collegamento a Federica, l'inviata amica?
0: Io sono felice.
1: Allora, scusami Federica, manderemo lui a Fiumicino visto che gli piace tanto. Ecco, finalmente me lo tolgo dai piedi. Allora, grazie Federica, grazie Fiumicino. E adesso
0: oggi è agitato, è così. No, andiamo con il mio hit.

0: Oasis alle 19.40 su RTL 102.5. Una delle emergenze, delle notizie di questi giorni è legata alla benzina, ma non soltanto, caro Gianni, benzina e diesel al costo, che alle stelle lo sappiamo, ma al fatto che pare che ci sia un po' dell'acqua all'interno in alcuni...
1: Allora.
0: In Italia... Che
1: voi
0: cosa
1: sapete, noi cerchiamo sempre di essere un poco scorretti. Oh. E allora, secondo le notizie che abbiamo raccolto dalle varie agenzie, ad annacquare il succitato carburante di cui tu parlavi sarebbero gli stessi automobilisti.
0: Sporco, carburante sporco.
1: Sporco, gasolio, benzina, pare che proprio noi mettiamo dentro l'acqua. Io non ci credo.
0: Perché costa così tanto che pensiamo di metterci l'acqua per aumentare...
1: Secondo quello che abbiamo letto oggi, io credo che non sia così. E allora sbottonatevi, 378-378-125. E intanto però stiamo cercando un meccanico serio.
0: Perché? Perché vogliamo capire se un'auto ha il carburante sporco, che cosa
1: annacquato.
0: Che cosa accade?
1: E se è importante metterci dentro casomai un'acqua